gloria brillante, quel Vermiglio donnesco color, quel Vermiglio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel caffè.